0: Tormun orkla lontingi di toxsarngir.
1: Nyankanamba chetsu demui na terangna chistiga da jabi chi chi chi tang ja sega da jibi chi nyerga wo chiga da jibi chi nyerga yanda zamgmarri shuni tang di toxsarngir len chala nyambar gapsa.

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: Ya, tishu domo tirang doma tang, da chani doma norwa chula sukha, daka domo yong la sanda lukchi sikani. Ya, linsa jimi na, di sayang hachi ziri tiku ta.
1: Yonari?
2: Ole, di njamu tuga ma dhu tani gila nu yinpa.
1: Njamu tang jongmu zishu khasda yin?
2: O, da njamu, ole, da njamu tang domo yinna, o, da tida khu tiki tongji riwa zi.
1: Yaa, di naa thang ji maayang chi mantha ta nyongja chi riwa zhanta kwa tri la.
2: Kwa chan chi, kwa chan chi, ta naa di mo shi.
1: Yaa, di ane ka kwa di mo.
2: Yaa.
1: Yaa, chukpa naa ba, di naa chamdani ngaa chi ya lamu chura ar gansan thar nyiga langvi, sabaa gaipu sayar gu nuga liang dai sanshi nang ju gil.